Munitevi di un pendolo immaginario. Visualizzazione gratuita. Ecco, siete pronti. Ora conterò fino a 10. A 10 sprofonderete in un sonno profondo e sarete sotto il mio controllo assoluto. Vi addormenterete profondamente e dallo stesso istante capirete perfettamente l'italiano moderno, sia parlato sia scritto. 1. Seguite con gli occhi il pendolo immaginario. 2. Destra, sinistra, destra, sinistra. 3. Siete stanchi, molto stanchi. 4. Le vostre palpebre sono pesanti. 5. Destra, sinistra. 6. Questa prova è gratuita. 7. Vedrete 7 scintille una dopo l'altra. 8. Ricordatevi che a 10 vi addormenterete. 9. Destra, sinistra. Il pendolo vi chiude gli occhi. Lentamente. 10. Vi addormentate profondamente.